0: ce e ti sa cavina me ne va
1: so vai so vai noi assi da cao se mi viu a mano a yeah
0: noi assi da no modo se mi viu a io io ci a
1: e non a
0: me ne va o e non sai a tu a ti assi fu e subito e subito e subito
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!